0: 进来吧，这什么鬼地方？快，快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快，快，快！快， 就这头，
1: 来低头。
0: 来，有台阶啊。李琦，情况怎么样？
2: 没事，他没跟上来。
0: 现在安全了，大家可以休息了。
2: 大家跟我到下面去吧，走。
1: 走吧，走。来。